Usami sempre, lo sento che tremi. Stringimi forte e portami sempre via con te. Dove non sono stato mai, nel tuo mondo perfetto, perfetto, perfetto. Stringimi di più adesso, stringimi forte al tuo petto. E non avere paura, c'è chi ne ha già abbastanza. Lo sai, lo sai, lo sai. Forse sarà anche un po' dura, ma se tu sei sicura, vedrai.

portati via queste mille paure. Scusami amore, prendo quello che mi dai in questo giorno perfetto.